0: Calypso, France Gall sur RCFM e poi wasu bidu sahamaji azabede oi perché chi ugelo e turchino stiamo a Santa Marco Biancarelli.
1: Buongiorno cari amici, quando vi dico turchino a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena il capo per una volta. Ecco, uditi, e uccelli. Quando vidiuremo uccello di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma per chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vado da spiegare. La risposta si trova nella luce di usoli, che ida è bianca. Ma la luce non è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde di ogni colore, ma di l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, di colpa a bulvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che lucichiglia e dall'altra nero. Allora, vi governa con queste questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, e il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.
0: Ringraziamo Marco Biancarelli, Razara Maggi, abbi spiega Marco Biancarelli tutti i giorni che cosa che bon sabi de mica. Allez, noi remen un quarto nanta RCFM e ma sta a sente una magnifica canzone di Avileta, stiamo in aiguille. E poi sta de bibè con noi, chi si deve nanta RCFM. A subito, stiamo in aiguille.

0: Jimmy Rockray pour poursuivre cette fin de matinée ensemble sur les ondes d'RCFM. Alors je dis fin de matinée, mais on a encore plein de jolies choses à écouter, comme vous le savez. On part en rando, et puis c'est pas tout, on parlera du ciel avec cette superbe chronique Cielo d'Estade, et puis on parlera des artisans que vous retrouverez tout l'été sur les ondes d'RCFM. Mais pour l'heure, chose promise, chose due, on retourne du côté de Bonifacio, puisque c'est la destination du jour pour Volgirandoulon et les Bonifaciens qui sont ravis de retrouver cet événement tous les ans, Evelyne.
1: Oui, Cécilia. Mais alors, écoutez, je voulais absolument, je savais qu'il serait là. Mais bon, parler de Bonifacio sans les habitants de la ville et avoir leur regard sur la manifestation, c'est pas possible. Et là, j'ai avec moi à mes côtés Alain Dimé. Alors ça, c'est un bonheur pour moi, pour vous, chers auditeurs. Alain, nous salude.
2: Salude.
1: Dion piaget, beramen.
2: Piaget, son ros, un chaparrado, qui, allora, i complimenti che tu mi fai, ma è un piacere d'accogliere sempre RCFM in Bonifacio.
1: Ti ringraziamo per una manifestazione assai importante, undicesima edizione Festilumi.
2: Sì, undicesima, e poi sempre un piacere di vedere a città illuminarsi, infiarrarsi, e poi soprattutto con tutto il lato artistico e patrimoniale di noi, che noi godiamo qui. Ogni anno da poi più di 10 anni dunque.
1: Lo scopo di questa manifestazione è di noi di portare all'Ea tra gente che campano qui, gente che viene qui per passare una stonda e per quelli di noi che erano presenti 100 anni fa.
2: Sì, è un piacere estetico prima di tutto, è un festival, dunque è fatto per essere attrattivo e fa approfittare appena i commerci dal turismo che l'indiana sul festival qui. Ma di noi, come la giurita, un piacere estetico e non ci scordiamo mica che un'emica, un'operata che viene così senza tematica, cerchiamo sempre a zingarci a ciò che noi siamo, eh? Dunque attraverso
1: un popolo di football.
2: Un popolo di football, eh? Bonifacio ha una grande tradizione footballistica e qua GSB di sicuro, ma di noi con un attaccamento, allora i bonifacini sono piuttosto sporting di tradizione di noi, senza essere
1: l'ha detto Umere.
2: Umere Umer è turchino da voi.
1: Tu in U?
2: Yeah. Io in 78 ero già in un campo ivoriano a sostenere il Sporting, da giovane studente. No, ma senza essere disprezzoso o contro le altre squadre che hanno fatto la storia di suo popolo di ballo, quantunque.
1: Spiegami appena, all'Ea di sportivi di Lebiga qui, con football, parlami di questo club di l'AS Bonifacio, come si chiama questo club?
2: AGSB. Jeunesse sportive bonifacienne. AGSB, donc, on va te parler d'articles dans ta AGSB. Il y a un club de dire, ni parlerai assez mais du que mais, parce qu'il a fait un libre dans ta ouvato. Donc, il y a un club qui a plus d'un, non, un siècle ou avant, hein. Donc, quoi, quantunque, c'est une histoire. Et Didier ci spiega quantunque, bon, la dio appena campada di no, qua presenza multiplici di agenti qui. Bonifacio è una città. Me l'ha detto che, come tutte le città, c'è gente diversa. E poi, molto più qui, che ci sono stati i giornali, c'è stata una città militare fino a 1992, con i tiraliori che sono stati fino agli anni 50, dopo i giornali. Dunque, il club si è sempre nutrito di tutto ciò che componeva la città. E dunque Didier ni caccia un aspetto sociologico assai importante che fa che siamo di noi fieri di ciò che noi siamo in pluralismo e a gente qui e in la convivialità che fa di Bonifacio una città assai singolare, tipica, con la sua lingua, con la sua geologia, ma di noi cosa particolarità di piccola città che ha saputo mischiare gente e fa popolo, comunità, di amore, di parlare di tutto che ha, tutto essendo in da diversità. Dunque, è un club, e in calco appena a s'aspetti qui, ma di un club che ha un palmarès, siamo stati campioni negli anni 70 sempre, senza trabassare a livello regionale di sicuro, ma abbiamo i nostri medagli e coppi come altri luoghi, e c'è qualcosa di importante. Allora
1: Budivadio ci dà di cittadinanza?
2: E perché è una città a punta e a Corsica e a tempo un incrociatoio di un Mediterraneo.
1: Di lingue?
2: Di lingue, parliamo, mi senti, di piacere a parlare corso e sempre piacere a barattare e a scambiare con i miei amici di a Corsica. A giù di nuovo Nivazinco, sono capace a francare qui e farmi un salto in Galura e ragionare con l'amico Isardi in Galurese o in Isolano di Maddalena. E dunque facci che noi siamo una strada marittima che ci ha arrivato tanta gente e tante ricchezze.
1: Ti avevo una domanda per compiere questa intervista. Spiega appena ai nostri amici auditori perché ci ho la ben aiguille per approfittare dei festivali, ma ti avevo domanda questa spiegazione in Bonivazinco.
2: Ah, tu che ti parli Bonifazzino, allora, non so mica se tutti i giorni, non so mica se ho da fare una bella promozione in Bonifazzino stasera, ma in tutti i casi se vieni in Bonifazio avete di belli lumi e belle cose, nanta, i muraggi, i carruggi che sono i nostri qui, e dunque vieni e approfitte per cosa il paese è già bello così, ma con tutti questi lumi è anche più bello.
1: Ti ringrazio assai, Alan.
2: Di nulla, è un piacere sempre.
1: Piaget. Cecilia, ed intesa parla o Bonivazinco, Alan Di Melio era il nostro invitato. A ringraziarvi, Alan. A presto.
2: A presto, buonasera e tanti saluti a tutti gli amici RCFM.
1: A ringraziarvi.
0: Et oui, à ringraziarvi à Alan Di Melio, qui était donc au micro d'Evelyne Fontane, qu'on retrouvera bien sûr pour la suite de ces girandoulonnées. On va girandoulonner un peu, nous aussi, si je puis dire, puisque nous partirons en balade. Pour Injiro, une des nouvelles chroniques estivales des ondes d'RCFM. Et puis vous aussi, vous pourrez partir en balade pour de très belles soirées pour Rockin' Bastia qui sera de retour. Vous pourrez gagner vos places d'ici à la fin de notre émission. Restez bien à l'écoute, notamment en musique avec Horizonte qui vous accompagne avec Keep You Balonanche. Et ensuite, direction Murato.

0: Bon dia a tutti, contento di ritrovarvi in un talon da Iavregoan Samora sul numero 9 di Sobralogo. Oggi riceviamo un audore, Bancalaro e Mistiero, che scrive da voi Barrettiani, dopo in noi una partecipazione a Tono e Tempesta con un premio, dopo un primo libro di Noel Corsicano Way of Life, salutato da un pubblico, Joseph Antonetti esce con l'edizione Omar a Salva di Gume, torna una ventina di Noel, allora io subito mi sono piaciuto tutte e mi driga di parlare con un convidato che saluto a voi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Joseph Antonetti, siete qui per parlare di suo libro che è uscito un detto, che si chiama Salva di Gume, ne parleremo bella sicura durante l'emissione appena più tardi, ma intanto so che ci piace a noi qui nell'emissione, gli discopre appena il percorso di l'imbidato. Allora, siete casinchese, a Gigerede, e voilà, parliamo appena di Agidellina.
1: Agidellina, la giù passata in paese, con quella venturasca. Portoghesi sono andato, sono andato a scuola in paese, dunque siamo passati in paese. Di nuovo appena in un paese di mamma, quando quella in vacanza in San Lorenzo, ma avevo più di là in Benzurasca, in Casinca, perché sono andato di nuovo con lì un furillo, dunque tutto si è passato in Casinca.
0: Dunque, su sa regione di Agasinca, di Agidellina, i primi ricordi che rigolano così, so parlare, ma se lui c'è una viura che risorge appena, seria una viura con l'amici, con la dura, non so.
1: A giocare fuori per i giassi e per le piazze in paese, eravamo un po' di con tutti, per più maschi, e a giocare a pallone appena dappertutto, non ne capivamo, sotto la scuola, in piazza di comunque a Zidellina in paese era soprattutto questo.
0: Come era Zidellina? C'era piuttosto mica rinchiuso, ma aperto, bio, appena non so quanto, secondo voi?
1: No, era mica, ma appena dimmi di natura, ma dopo noi diciamo mica ci ho su solo, siamo in una banda in paese, ci incontriamo tutti. Anche
0: a scuola era qualcosa che vi piace o piuttosto o mica?
1: A scuola mi è piaciuta, sì, ma il primario, poi studiamo un buon in più di questo, come a scuola di paese andiamo mica, c'erano i da USP o USP 12,
0: erano tutti insieme a Buregio,
1: e dopo i più grandi. Poi di un paese, eravamo tutti insieme, ci conoscevamo tutti. Dopo con le sue ma dopo quando sono giunto al liceo è stato appena più difficile, perché boh, l'adolescenza, come si dice, è appena più complicata, ma sino al collegio a scuola mi piaceva.
0: Allora, si è scrittore oggi, autor, si è in un bancalaro, allora parliamo prima, già su piacere di lettura di libro o è venuto appena più tardi?
1: No, questo era da voi giugo, ma ha cominciato come tutti i siti, c'era con le bande sinè, o più per Asterix, a fare così. E dopo...
0: Ce n'erano assai in famiglia, in casa, o si deve che erede a domandare i libri?
1: No, se era che domandava, ma c'erano i libri, ma se era che domandava assai, e dopo ha cominciato a leggere libri, romanzi, appena più, quando sono diventato appena più grande, e ha sempre avuto questa passione anche qua, quando ha avuto tempo, perché qua ha avuto tempo che manca, ma a sera mi leggo qualche filare i libri, quando posso.
0: E già forse sa passione per la scrittura, ma ricordate che un oiseau a Ogulejo o forse a Oligeo su piacere di varie redazioni che dicevano dando, hein?
1: Allora ci fece un maestro che aveva un paese o primario, ci faceva tante redazioni e di bene che mi piaceva chattando, ma dopo a Ogulejo mi facevano le poche, a Oligeo più poco, perché non ho mica fatto una filiera letteraria, ho fatto economica e sociale, dunque francese è stato un primo, ma questo mi è venuto più tardi, dopo quando abbiamo cominciato a frequentare i blog, dunque animato da Marco Biancarilli.
0: Ne parleremo.
1: Mi è venuto così.
0: Così no, Ulegno è presente nella vostra famiglia, allora?
1: Ulegno ricorda di un morci caccaro, che ha imparato con suo zio, c'è stato un gorcio caccaro, un gorcio zio Moabu. E io che ha giubilato la sera, anche Ulegno è sempre stato presente.
0: No? Allora, un giorno c'è un bancalaro qui in Bastia che mi ha detto che un mistero l'aveva mica imparato, l'aveva rubato. E il vostro caso mica?
1: Io appena, sono andato da giù, era tutti i giorni all'attello, perché chi fa la berruma a carro, e anche quando facevamo questi incorti, quando io di sera me ne arrivavo là, quando io sabato andavo all'attello a aiutare il vostro masio Moabu, Bon, dico per buscarmi un isoli per sorte a sera, ma, ma era sempre, sempre questo, sempre stato a tre anni di stadina, voilà, due mesi a lavorare con lui. Bon, faceva tanto affare, ma era questo.
0: Ma quanto che a tre anni, forse che...
1: Aiutava, spazzava, punzava, faceva mica.
0: Ma ricordate di vostri primi mobili, o vinestre, o bersiane, un oggetto può essere, no?
1: Ma ricordo, i primi mobili che ho fatto era giovane, diciamo... un cugino di un, che è morto anche lui, un cugino moracao che era stato anche a Unello e che dopo aveva fatto questa fama, ma come portavamo gli stessi un nome casata, posso fare muovere con me e abbiamo fatto con me e abbiamo fatto insieme 6 anni dando. L'ha aiutato a fare con me e a fare così. Questo è il primo affare proprio che mi ha mercato. Cioè.
0: E quando è che hai deciso di fare un calore, di continuare questa tradizione familiale? È venuta a che periodo della vostra vita?
1: Lei appena, la Giuseppe è venuta appena in capo, dopo ha soccolato un corte, ha fatto 3 anni in corti, erano due corsi e poi mi sono detto che il mio amico aveva due sore, non era mica forse a Bagienzo, a 20 anni ha arrestato e ha fatto un CAP e mi sono messo a fare un calavo.
0: Allora, che ci vuoi dire non ti assumi che il Bradigade torna oggi e che bibbi assai tempo? Non so, c'è qualcosa di liderario, non mi stiro di... questa domanda di appena farfelù, ma non so, forse c'è il droit appena i buesi a fin del legno.
1: A buesi, perché chi, soprattutto quando avevamo un buco, diciamo, dopo c'è di l'obbligo che sono più... in generale mica fastidiose, ma quando devo fare una vista mica, ma quando devo fare certi mobili di volte sono domande speciali, anche sono mobili che devo fare una volta un mobile così di una
0: creazione, c'è l'aspetto di creazione,
1: di creazione come quando si scrive qualcosa, dunque di questo che ti appassiona è un mistero.
0: Quando ci venite a Don Cali, diremmo, ma basta appena andare avanti, quando ci venite a scrittura, dunque ci parlava di un'ora di primi blog, allora per quelli che ci stanno assenti, che forse non sanno mica so che li so, il blog, come vogliamo i venire, gli dirà, non t'ha un stesso logo, non t'ha internet, hai antes i ridroi e scambiavano i soscritti, questo è più o meno.
1: Il principio, dopo io al principio perché le dia le dio sempre a Marco Biancarelli mi piace ciò che lo scrive e hai adro in internet ciò che lo vegia, dunque al principio non era che lettore, poi mi sono scritto anche io, ho cominciato a mandare un po' a fare, ma io mi direi giusto per amusarmi, e dopo ci siamo scontri con Marco, con Jean-Yves.
0: No, mi scusi, dai abbia parola, ma per amusarmi, ma avete comunque a rama di scrivere, perché non si va mica in un blog così all'azzardo, c'era qualcosa già che aveva in boi, Gerardio, che domandava a esprimersi.
1: Può essere, ma al principio andava per lì, soprattutto perché mi campava di lì ciò che scrivano, e dopo mi sono detto, perché mica può anch'io, poi ma ho visto che... mi è piaciuta a farla, ma non pensavo mai che la venissi per fare libri, diremmo.
0: Voglio dire, tutto si passava in corso già, in lingua corso, o a chi scrive in francese, chi scrive
1: c'era Iui, io scrivo, per più scrivo in corso, tanto in francese, ma era più, mi veniva più facile a scrivere in corso, ma c'era Iui, c'era niente di scrivere in francese, no.
0: Allora, i primi commenti, non so, o i primi scambi con Marco Biancarelli e poi con altri, ma ricordate appena di si scambi così, so che ne sortia. Perché era una storia, io non ero mica un lettore, non ho mica inventato, ma ho letto due o tre volte così, mi era accaduto, e trovo che era una storia appena fuori di un tradizionale. Era un ambito appena particolare, differente.
1: C'era assai scherzo, assai magagne, tutti ci magagniamo in contra di noi. Al principio era più per rie, era più per questa, e dopo... Bon, all'inizio il primo libro, non so se ne parleremo, ma all'inizio di Marco che ha puntato.
0: Quando è poi il primo libro, Cosa
1: non è
0: ne abbiamo parlato, di sicuro.
1: No, che di quello che ha puntato, io per me mi barria manco, quando mi hanno proposto che mi barria manco, ci messa manco. Ma lui ha detto che, ha pensato, non voglio cavolare il suo nome, ma penso che meritava se novelle si pubblicate, di se spertude con più gente che, perché un blog è limitato,
0: yeah, yeah, yeah, donc, assai va. Tra di voi Gerardo, yeah, yeah, yeah. E allora giusto appunto sono mi sbaglio mica di ciò che ho letto preparando l'emissione, non so se è un premio o se la si può dire così, ma in 2016 più o meno con Samuele sottomissione tra virgolette mi va dei mercati, hein, e ricevete un premio, hein?
1: Di un concorso, perché dopo abbiamo fatto un blog Tornati in pista,
0: yeah,
1: dove tutto il mondo vogliamo andare in Uele, allora, ne hanno mica obbligato di mandarla in corso e ci mandano con francese, dopo noi traduciamo perché e vogliamo pubblicare in corso, dunque ne ho tradotto un blog anch'io e abbiamo fatto il concorso e ha messo San Uele e dopo la gente lo dava e si era vinto il premio, il primo premio. Dopo c'è stato di altri, mi pare c'è stato 3 o 4 premi in tutto, sino al 2020.
0: Ma l'idea, al principio, noi vostri iscritti, non so se avete un'idea precisa, era unicamente sfogabi, contare qualcosa che avete da un capo, o c'era di noi un aspetto di, come posso dire, di una certa maniera, cercare di balizzare appena qualcosa, o va a passare un messaggio, non so se l'era o caso.
1: No, allora, i primi iscritti... perché parecchie volte nel primo blog organizzavano diciamo, concorsi per ieri, ma con un tema imposto. Dunque scriviamo con un tema imposto e i primi scritti sono venuti così, secondo il tema. Dunque non c'era mica l'idea di va passare un messaggio. Io non ho mica sì Agostini di va passare un messaggio, penso mica se enfin, mi ero mica di niente, cioè pensa così, cioè fa qua là, ognuno è abbastanza grande per rivedere la maniera.
0: Io per aver letto unicamente a Corsica Nouvelle Flash e se Nouvelle Gosti, subito mi siete visto che aveva un stile personale, comunque, o mica?
1: Ah no, questo a me dicono, ma per me mi parlano spesso di un fatto di Nouvelle Gosti.
0: Ma perché ne ha parlato di suo carattere particolare
1: di Anuela. Scrivo così, non fa altrimenti, ma non è mica un affare che faccia posto e geremo.
0: Non avete mai provato di rivelare a qualcosa di più lungo, romanzo?
1: Per il momento no, forse perché non mi sento anche, ma beremo più tardi, ma per il momento no, è Anuela mi vanno a dire.
0: Allora, mi ha parlato, di un giorno ha parlato di suo primo, sa prima raccolta di Anuela, in Corsica, Anuela of Love, non da chi ho detto lui? Way of Love, c'est la façon de vivre, comme vous y avez dit. Donc, force dije tutto e dije non da soposso e così. Come l'avete scelto? Perché il titolo è interessante.
1: Il titolo di una novella che viene dentro, io mi sono dico mica pazzia, mi voglio dire. E mangiare un'occhiata American Way of Life. Non è che questo, dunque, come si parlava assai di ciò che. Di Agosto che c'eremo, l'abbiamo intitolato così.
0: Ma allora, era un stile, era io dico come va bene, come l'aveva risentuta, era una visione, mica no, perché già Biancarelli e Jérôme Ferrari avevano iniziato una strada, tanto lo sguardo di Azugeda, lo sguardo appena differente di ciò che lo si buia legge dando, ma si è appena in Samus Agusti, dico mica scimida.
1: Se non c'erano mica stati elli, penso che io ne avrei manco scritto. Dopo, penso mica che sia uno sguardo nuovo, perché parecchie persone hanno questo sguardo così. Ma di chi.
0: Poi, in tutti i casi, una scrittura.
1: Forse che a niente non volevano mica valisare, non so mica perché, se lì volevano sempre rimandare una fiura. Ma di qualcosa che non campiamo tutti i giorni, penso, che lo campiamo e che noi vediamo tutti i giorni.
0: Ma la vostra maniera di avere la società, non i vostri iscritti, si capisce che è bon, personale, che è forse spertuto anche da altri, ma non si può mica bene alle diegue tutti i giorni, dice Radio. Perché mettete conto che la società appoggiate in due certe divieti, divieti che ne abbiamo tutti, infatti siamo come l'altro.
1: Questo siamo come l'altro, ma dopo penso che per me, di ciò che facciamo noi, una bella storia. Perché se parliamo sempre di affari che vanno a un libro non è tanto interessante. Sul punto di vista così permetteva di nuovo belle storie adesso.
0: Allora, abbiamo continuato a parlare di Corsica Nouvelle Flash, abbiamo parlato di Bella Figura di Salva di Gume, sta divina con noi, ma sta sentendo una prima canzone, e poi ci ritroviamo bene a seconda parte dell'emissione di suo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro Salva di Gume.

0: Tabat est dit tout sobralogo un sagrado à Joseph Antonetti, hein, à Odor et dit Salvadigou, malédiction est Omar. Alors, parlons de Marco Biancari, di Elo, qui dit au Gabi, à Ogabu, dit l'édition est Omar, hein.
1: Et di Elo, et tu es conjoint Iva Quavio.
0: Conjoint Iva Quavio, donc, ils alludemmo tramindoui. Avant, ils ont été sagant son agouchi, parlons de Corsican Way of Life. Bon. Alors, on se met qu'à s'élogir, on a un tas de provocations, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, mais, l'idée d'ici, alors, forcément, on s'est rédémé qu'à court de goût, mais, d'ici à peine à d'où, tra birgoulette, hein, era volontaire, ou mica? Ou va tout divorcer, mais divorcer, ou mica, enfin, dit.
1: Non, alors, nous sommes à court d'où, et enfin, c'est bon, oui, c'est inscrit, c'est bon, le droit d'où, mais, Bigo, il y a un script qui n'a pas été bon libre, on va être sur le blog et dira. In primo luogo sono stati iscritti per far ria all'astri e bon, ci do che certi possono non mica riso ma per far ria quelli che diano un tuo blog dunque era piuttosto questo a principio dopo c'è certi iscritti che sono appena più seri c'è radio non primo
0: e perché ci allontaniamo di ciò che diamo le cliché turistiche aussi no ma che trovo più che interessante
1: no, ma oui ma
0: ne giustamente
1: critica, no, no, no ma l'affare di giustamente i cliché li sentiamo tutto l'anno tutta l'annata dunque vogliamo portare un altro sguardo, un'altra voce, diciamo.
0: E pensate che siamo pronti noi, Gorsi, a fare la nostra autocritica di radio?
1: Spiego con tutti i casi. Penso che...
0: Attraverso forse i commenti, i scambi che abbiamo da Udo, dopo a Corsica, un cubo con Salvadigou.
1: Allora, ma, Salvadigou, lo presentiamo da poi poco, comunque, ma i ridoni che abbiamo avuto, per più, sono buoni. Corsica New of Life... I ritorni che ho avuto io, niente che ti era piaciuto, dopo penso che certi. Ha avuto una persona una volta che mi ha detto, è venuta a una segnatura che mi ha detto che Olipo non era mica piaciuto, ma come ha detto in francese, mi ha detto il male si perplex. Boh, dice va bene, fatto qualcosa. Dopo, penso io, con tutta la maggiorità di gente sono pronti e poi si vede quando le dite rete sociali, non ti suscita attualità. Parecchie persone sono pronte a fare l'autocritica. Dopo. Forse d'astri no, ma ce l'ho da un po'
0: poi. No, ma è interessante che i scrivani, l'audori, l'artista in generale, beh, di un altro ruolo di bontà appena a Zugeda, di va all'avanza, di va chi a Zugeda, beh, sa da interrogare la stessa in noi, trovo che di un enfin, per me, di un ruolo dell'artista, eh.
1: Bon, io mi ero mica così, ma dopo se lo trovo il governo permette questa, tanto meglio.
0: Allora, dopo si è stato nei pochi anni, enfin, se mi sbaglio mica, avanti di Gaccia, Salvadigou, ma...
1: quasi 8 anni.
0: Dunque, voilà, dunque so, è un tempo assai lungo. Durante questo tempo, Gusti, ed è continuato forse a fare vostro bestiere o ancora?
1: E hanno quasi scritto un'onda. E dopo mi hanno rilanciato perché volevano che ci sono un libro, mi hanno messo appena in pressione, dice radio, e bon, ma questo è abituato con la Ivan Calà.
0: Mai non è detto una bene, una mina?
1: Aveva tre o quattro novelle che sono un libro, che erano scritte, e principi d'astre, ma proprio principio che aveva fatto così, e proprio era abituato a trovare un affare l'astro. E sino io non li sono venuti Marco e Jean-Yves che mi hanno detto cioè tutti i miei lavori e mi hanno dato una data per Olipo e tanto mi sono messo allora proprio a sera dopo il lavoro mi sono messo a scrivere abbiamo finito quelle che erano cominciate e abbiamo fatto ne mancavano le boche perché Olipo sino era stato troppo corto e abbiamo fatto le boche in più
0: mi sono scordato io che Corsican Way of Life non dirà una bella idea adro, eh?
1: E adattata da Biasavalli e chi dirà enfin, a un parere che dirà proprio una riuscita diciamo un gioco attore Charlie Martinetti che dirà stato a me mi ha impressionato e l'adattazione di Biasavalli che dirà proprio a lei
0: ho fatto davvero uso scritto in una scena non so che a vostra reazione
1: sono stato assai commosso
0: in giro poi che non è tu e noi vostri
1: di noi sono stati commossi anche lì perché ma e poi il fatto che lo si è interpretato e poi adattato perché ha fatto un bello lavoro e quando sono andato a prima di Calalboro sono stato proprio dopo con tutto un momento bello diciamo
0: Alors, et on va tout discuter au négament en course, parce que Edraouzion, dans ce mica, enfin, ce mica, est autre.
1: Non, nous qui nous sommes libres, au bout des, nous l'ultimo libre, au bout des Bernadette Migueli, qui a traduit nous.
0: Jean-Yves et Marco Biancari, nous avons trouvé
1: quelques. Fabien Raffali. Fabien Raffali, et bon, nous brimons, j'avais nous Olivier Ancien, Jean-François Rosec, Jérôme Ferrari, et mi barre, mi scoduinimo. Mais nous, qu'est-ce que je dis, des Bernadette Migueli, Fabien Raffali, Jean-Yves et Marco.
0: On peut descrire une course au secondo oi, ou des coups qui, forcément, bisenti de ou bio libre ou bio disposto.
1: Mais il y en a plus facile, Jérémy, mais il y en a plus naturellement. Mais je me suis prouvé déjà à scrire en français, mais pour le moment, mi va au corso, Jérémy.
0: Alors, mi j'ai dit que, dopo il travail, ou appena e pression, et bien, face au secondo libre, salva di gume, ma ci pensavo ad una giornata, come nasce semplicemente una novella?
1: E allora
0: ripensate a un
1: cerchiamo, fatto preciso, cerchiamo un tema, una fame così, e poi che devo tenere giornate quando siamo a tello, per o più che mica appena di tempo, perché ho tempo c'è mica, ma in travagliando devo si può pensare a ciò che mi scrive la sera.
0: E allora, giusto appunto, da dire un esempio di una novella come nasce, come si sta leggendo di noi nostro gerbero, perché sono corte, sono precise. Allora, io corte, sono mica tutte di due pagine, ma poi sono assai corte.
1: E
0: sono sequenze corte, leggendo di noi.
1: Come nasce? Vi do un esempio, quello all'Irlanda, che sono sul libro. Sono nato da un viaggio che ho fatto in Irlanda e da una persona, la persona di un libro che ho riscontrato là e che mi ha contato appena la sua storia. E ne voglio fare un testimonio, mai a mercato, perché non mi ha conto, perché mi ha conto che ne voglio fare un testimonio, che ci ha pensato in che maniera girare tutto ed è nata così.
0: E su stile, perché si legge veramente, dico come e l'ha letto d'un tratto, se la si può dire così, d'un colpo, ha già attaccato e senza aver passato tempo, mica bese per il ca. Veramente, si è passata così. E Boyoui, a ogni novella, si debiato, c'è la vada a Pia o lettore e a tenerlo.

0: Scrive tutto, mi viene naturalmente.
1: E a livello di lingua fa de gas o alla obra di certe parole o si dà appena più?
0: Allora no, perché so chi, se potete fare tu caso, ce n'è una, dice assai in presti in cui dico francese, non so più se lì avevo dito mi scappa.
1: Ma poco un premio.
0: Ma dopo, si prende di Enuille, quando Enuille...
1: Io faccio di un corso che mi parla a me, eh. Di un corso che mi piace, che conosco, e di un corso che può criticare. ne parleremo.
0: Cerco di ritrascrivere la lingua che sento anch'io tutti i giorni, che ho sempre inteso in casa, in paese, e che sento sempre qua, perché si sente sempre in quei casi.
1: Ma la lingua è fiorita perché ci sono belle espressioni che può piazzare di ogni intorno.
0: Quando queste espressioni proprio più che sentivo con i movetti, o i vecchi paesi, dunque. E caduto venuto a mente, dunque dopo un po' che mica scrive un corso puro stagliato, questo in maniera penso che un parla più un lettore penso che preferisce una lingua così che dia una lingua viva.
1: O va di leggere o rileggere quel che sia anche di pubblicare e di bisogno di non avere un legamento di girare di quel che sia astro?
0: No, allora questi l'hanno riletto
1: e avanti di giorni sì, ma poi
0: no, io lo mandavo direttamente ai miei editori che sono più amici che di Dori, dunque a Marco e a Jean-Yves, sono loro che le dicono, che mi hanno detto ciò che andava, ciò che andava mica, e prima di fare un trovare di giorno, dunque abbiamo trovato così, e dunque sono i primi a aver letto e dopo capisco scritto.
1: Ma Boiovi, un cerca di mica, poi ci avete risposto appena, ma un cerca di mica a fare des effets de manche, si dice in francese, di veramente una lingua percutente che va direttamente al soggetto e quel che forse biadia più che bene.
0: Perché ciò che mi piace quando leggo libri di questo, l'affare troppo lungo.
1: Siete appena spaventato.
0: Mi va dica.
1: No, ma è vero che ci ne che se ne vanno tutti in digressione può allungare appena
0: il
1: discorso.
0: Le volte poi se va, ma quando le tutto un libro avviene faticante.
1: Allora, ne veniamo dunque a Salvadigu, ma giusto appunto, chi può dire ai nostri auditori, così alla corte, per presentare appena, so 21, è noi, 21, come si può, non è che ho detto Salvadigu, perché Salvadigu mi dice, il y a la sauvagerie, il y a...
0: La sauvagerie, sicuro Salvadigu mi dirà... All'origine era piuttosto gli animali usavati, cioè. Ma usavati come perché chiamiamo...
1: E di nuovo titolo di una nuvola.
0: Abbiamo sempre avuto questa viura, noi, dall'astri, di questi usavati. E abbiamo entrato, penso che ne abbiamo giocato, ma allora penso che on surjoue, come dicevo Vincenzo, on surjoue su quotidiano, e noi per parlare di questo. L'altra sera facciamo un scontro in Porto Vecchio e abbiamo parlato con uno che ha letto un libro che ha detto forse che saremmo venuti appena io salvati come in Enzo non eseriamo mica su punto, ma ha detto così, dunque ha dovuto avere una riflessione interessante che mi trovava in Luca quando ho scritto un libro che abbiamo perso su salvati come vinciuto, ma allora non l'abbiamo più, ma l'abbiamo volevo vacare, l'abbiamo sempre.
1: Mi scappa la parola per un francese. Peccato che mi rimane.
0: E penso che abbiamo perso qualcosa in parlando questo.
1: E perché i vostri personaggi, alle orte, sono appena duri, il limite appena. Sono avvicinato a Salva di Gume. Poi c'è una forma di. Come posso dire? Rigrettate appena gue o di semplicemente o carattere di vostri personaggi?
0: No,
1: di certi personaggi, mica tutti.
0: Mica con rigretto, ma dico un affare che parecchi affari che ha inteso contare con suoi amici vecchi e quando li aggiuntavano riendo, perché lì era normale la storia che si passa quando li menano Antoine, questa è una storia vera.
1: Senza entrare in dettaglio.
0: È una storia vera e l'hanno intesa contare su quanto tutto in paese.
1: Allora, a lettura di certi oggi hanno essere forse spaventati, ma è vero che siamo forse più o meno della stessa lingua, non dico mica che le era. L'idea non è mica di Uiga, ma è vero che si passava così.
0: E si passava, cioè andiamo a famiglia che c'erano la sera, perché lì hanno fatto, saranno usati la sera in fondo questo, e ci contano riendo, dunque di questo.

0: la partita di noi in U, all'epoca, poi dopo abbiamo cambiato come tutte le società umane. Ma c'è anche questo in un.
1: E ho fatto adesso, per la maggior parte dei libri si passa tutto in Corsica, ma c'è di noi d'altre novelle che si passano a straniero, dunque in Irlanda e come si chiama?
0: In America.
1: In America, bella sicura. Dunque l'Irlanda ha detto che era in seguito a un viaggio. L'America di noi perché di un paese che mi piace.
0: No, l'America sono andato una volta, sono andato in New York, ma le novelle sono così, si basano.
1: In l'America profonda,
0: diceremo. Astoria, diceremo.
1: E tanto che puoi muovere paragone, forse, con certe...
0: No, ma di Nucchi, una di è stata scritta perché era entrata c'è Le Dia, una storia popolare dell'America, di Howard Zinn, e che è un libro di Astoria America, ma ha appena vertito di contare Astoria America, visto ai giughi, cioè, mica dai grandi personaggi della storia, ma dai gente che... E... È un libro assai interessante, perché parla appunto di visto ai giughi, e mi ha dato a voi di scrivere San Luis Agustì che è un libro, e dopo l'altra è una storia di Siù, che è una storia vera in noi, e che gli accoglie da così, e, quando la giuretta ma mercato e ne va di nuovo testimonio.
1: Ah, forse di qui è che di appena universale finalmente, già di qui, forse di una scemità, ma tra i paesani americani, gli indiani, gli irlandesi, i gasinchesi, quelli che abbiano, perché si passa assai in piaggia, fai i vostri luoghi. Dunque, è bello che siamo un lato universale di... Allora, si può dire violenza, ma non manca violenza di...
0: No, non manca violenza.
1: Non violenza al senso di essere rotto in geranio, ma c'è, fra i rapporti umani.
0: La violenza c'è tutti gli anni, c'è tutti gli anni, di una maniera o un'altra c'è tutti gli anni, ma questi di violenza vista da, per me, da un lato di giughi, di quelli che devono essere obbligati a difendersi come li buono, sennò si facciano sempre in ciacca.
1: Ciacca da far passare qualche idea, senza parlare di politica, ma idea personale, a vostra visione di un mondo, penso di sì, no?
0: Io so la storia dell'intervista di Brassens, che dice, per me è il più grande poeta cantore francese, che dice...
1: Tu delle offerte al principio, un altro
0: grande. Un altro che mi piace, Brassens mette soprattutto, che dice, moi je suis tout, che dice che un vogliamo che passa un messaggio nella sua canzone, e penso come è lui, ma dice in un'intervista, je serai toujours du côté du fusillé. E se j'arrive a far passare questo genere di messaggio senza parlare di grandi cose collettive, è un affare che non mi ritrovo io.
1: Oui, la giustizia, ça vous plaît pas?
0: No.
1: Ho capito. Allora, Joseph Antonetti, ben stato, ben andato, mica, è passionante, ci campiamo. Siamo arrivati da qui a poco, l'ultima DAP, l'ultima partita di questo sobraluogo che è consacrato a. Sì, déjà, au nostro percorso e poi di nuovo a suo libro all'edizione Omar a Salva di Gume. Ci ritroviamo da qui a poco.

0: L'ultima parte di questo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro è uscito un tanto all'edizione Omar Salva di Gume, e mi principia già a parlare appena di suo libro bislingue, hein, realmente, perché è traduzione, dunque, seguita è nuvela. I vostri personaggi, di modo generale, s'assumi a una boia, manca appena, so, perché tira dei contun che, enfin, penso che pare che di se sto e gusti so accaute, eh? Più o meno.
1: Mi sono stato conto, l'aggiunteso per là sono accaute, no? Dopo penso mica che tutti i personaggi mi assumino, spiego.
0: No, ma poi ho fatto di mettere in davanti certi personaggi di una maniera di balizzare appena so che ho pensato o mica. Di mettiamo Saona che si ritrova solo che un marito si tombe sortendo un briaco d'un cabulo, donc tutte le difficoltà di Eone d'oggi che si ritrovano a gascia, eccetera.
1: E questa è buona.
0: Sono storie che mi toccano, penso.
1: Poi di una realtà, ogni incapo sono mica tutte Eue, ma a chi è divorziato, che
0: io sono la si è staccata di noi,
1: la società oggi è così, ma direi lui per fare un paragone quando gli altri leggeranno un libro o erano un paragone con donne che ho conosciuto, che diranno con la mia famiglia, che diranno è prima nate di famiglione dando e che si sono sacrificate, diremmo, per allevare i fratelli e le sorelle più ciuchi e che penso hanno finito becce vie e sole, perché chi ci li aiuta in casa,
0: hanno conosciuto che in famiglia
1: e è una ziona che è morta e chi dirà prima famiglia che non si è mai maritata, ma che ha allevato i nipoti e che ha aiutato
0: a noi, ma quanto è la buia esattamente, no, perché se che il suo libro a Igo, quelli che ci stanno a sentire, francamente, compratelo, perché chi è da ridroa a sai cose d'oggi, di a vita d'oggi e di forse cose che ne mogano pa tutti,
1: io ci voglio il caduto in tutti i casi.
0: Allora dopo si è appena stuzzigarino se posso dire così in certe nuvole, perché chi ci riveni da spesso, non ta quelli che portano costume, che parlano gorso in una certa maniera, un bi piace tanto, se vuole una maniera di criticare la pena,
1: ma non mica no mi criticali no ma che chi
0: un bi interessa tanto,
1: non sento mica sincerità di questo, può essere che a me mi piace una mente sincera e de volte non si sente mica sincerità ne sente gusti. Questa appena o dopo una
0: qualche politicante, non so mica mintuati personalmente, ma dopo niente metterà o mica certi nomi secondo so che li pensano, ma di nuovo palisade
1: gli stessi affari parecchi mancano di sincerità e questa è
0: no ma questa che è interessante, forse certe boeranoe che le livre il è sombre, je pense pas, moi je dirais plutôt qu'il est lucide.
1: Alors lucide je sais pas, sombre non, parce que
0: personnellement
1: non, c'est pas moi de dire en tout cas, mais sombre non, penso che quando che c'è certi passaggi in dolosirie, penso dopo de orte anche è storia appena negra, vanno belle storie, no?
0: Sono belle storie, e poi a vine per ubiu sabre non hanno abusi di io e di noi ci di noi s'aspetto gusti trovo.
1: Perché penso per me,
0: la gada del lettore in tutti i casi
1: un libro positivo, come era un libro positivo primo, anche se i pareti l'hanno visto negro e trash, come si dice, ma penso di dire un libro positivo anche primo.
0: Sì, può pensare, allora Berghi ci ferma a Bogudan, cerco di allargare appena, allora dicendo donna che se posso mi permette di dare un consiglio a quelli che ci stanno a sentire, francamente comprate il suo libro, passerete più che una bella stonda, cercando di allargare appena a iscurzata, vostro barè mi interessa, Isabel, non ta lideratura, pensate che un scritto a momento ad può partecipare a cambiare qualcosa nella società, quanto che si può gagnare, mi visto che un cambiamento c'era e penso che la lideratura
1: non so mica se proprio ne parliamo la strada, non so mica se proprio i libri scambiano per non scambiare la società. E non ci credo mica, ma può arrivare a certe persone, forse scambiare un punto di vista di certe persone, di aggiungere la sana, ci credo mica, forse
0: ma forse ho fatto di parlare e di continuare a parlare e di sentire spesso che ecco la visione di un tale ha scritto che pensate mica che può partecipare piano piano anche di modo inconsciente,
1: di modo inconsciente poi sì, ma allora forse a lungo andare, ma subito E non ci credo mica.
0: Ci prepara d'altri progetti, si siede per Awa unicamente concentrato nella l'esciuta di suo libro, questi, o un nostro scagno, un mobile a creare, cioè, per chi noi la chi aspettano?
1: No, in questo momento siamo, un libro è sortito poco fa, dunque siamo nella promozione di un libro. Dopo, ad un in capo, ma non abbiamo scritto un'onda e penso che mi giurerà il tempo. E soprattutto mi ha messo tanti tra un libro e l'altro, per cui metto appena di meno, ma non ha già mica sotto che stanno qui bene, ma ad un in capo di paragoni tra due personaggi, sarebbe piuttosto personaggi storici.
0: Ah.
1: E uno che un corso e un americano e di va nuvelle crociate tra i due personaggi, ma mi da giocare appena di tempo sicuro, ma si è gusti, mi piacerebbe fare questo.
0: E quando devo scrivere, quando devo rileggere ciò che hai descritto, tagliate assai, o primo l'ampoasta di regola, o ribiate per tenere un ritmo particolare?
1: No, in generale, no, io non taglio mica dopo quando sono riletto che mi dicono che c'è da fare modifica, posso modificare, ma io scrivo da un lampo e mando, boh, mi rileggo e vedo, non c'è mica sbaglio a fare così, ma dopo mando come è stato scritto a prima volta.
0: Allora, sabbi un mondo non ti ha vinto uno, quella che ne parleremo mica perché tengo a lasciare a sorpresa all'auditor, ma io dicerò così, con le canali forse penseranno appena a ciò che noi abbiamo questi autonomia, Salva di Gume, Renek sono abitanti americani
1: di America,
0: un boblo, wow. Giraggio,
1: Provon, diciamo.
0: Voilà, Boblo Provon.
1: Fuori le grandi città.
0: Ah, a Newsday, che di non una chiada, se posso dire così, a Vaula di un lupo e l'agnello, più o meno. Non commenta diretto che di noi.
1: Di una storia che gli è accaduta in un paese di Maghreb, e che è una storia non si vede cosa va di gume, ma di mi cavallo, diciamo. Yeah.
0: Mi sono scordato che ci sono personaggi, che arrivano, tutte se noi le gusti, la game torna a gusti, l'auditore e scopre tutto qui. Per Awa, Sinawa, e prima reazione, allora, bella sicura, e Bugidi, mi interessano tanto, ma dici che c'è una persona che ha fatto una piccola rimarca, in gira poi chi ne pensano i vostri strinti, i giraggio,
1: Ah, sono piuttosto contenti, dunque.
0: In famiglia, chi quando è bilegno, chi
1: dice? Ma in famiglia non sapevo che ho
0: no, ma no. Forse chi può dire, io non so se qualcuno ha detto, ah là, Joseph, io non so, tu allé loin, o pas du tout.
1: No, ma
0: non allora, mai... questa è l'avianteso parlato di quella storia.
1: Quelli che hanno detto sui posti perché c'è storie che sono accadute al principio del secolo e che sono passate in paese. E che dunque la gente hanno inteso, che sono stati contenti di ritrovare le scritte.
0: Salva di Gombo, vuole dire che siamo una violenza, in una certa maniera,
1: sì.
0: E ne vengo a parlare perché ci abbiamo bisogno di avvenire, ma c'è torna appena il tempo, per avere il vostro barino in Gorsiga d'oggi. Allora, non mi cavaggio, sa umano, perché ci sarebbe forse tanta di, ma mi interessa di avere il vostro sguardo, non ta società d'oggi, non ta un tuo paese, semplicemente.
1: Un paese, bon, dopo non è più quello che abbiamo conosciuto si dilli, ma è la vita che vuole così, è ciò che abbiamo scelto noi, tanto che società, abbiamo scelto di campare così, dunque io ero un paese dove abbiamo si dilli, giocavamo fuori, non c'era che paesani, nuove case, bici. Allora, quando i movioli sotto un paese, a più parte la gente che sta in un paese non li conosceva manco, perché sono forestieri, sono stallati. Chi bene non a stare nei paesi perché chi paga un episodio meno caro che in piaggio o in villa, ma chi non si impegnano manco nella vita di un paese, c'è radio, senza parlare di ma c'è un caffè in paese, non bene manco abbia un corpo, di questi che si face
0: o sociale questi
1: dunque un paese va cambiato a suo livello questi dopo la società penso che non siamo mica noi a giocare perché chi agampiamo, che aiuteranno quelli che veneranno più tardi per dire ciò che gli avevamo male, noi siamo dentro e forse anche noi partecipiamo a fare l'affari mica va, diciamo. Dopo ciò che là c'è l'affare ce la fa arrivare, quei rasi, quando ce la fa chi ci dispiace, ma penso che non ci possiamo tanto fare.
0: E a lingua come chi ne pensate di a lingua? Pensate che sa da salva, sa da mantenere più, sarà più quella lingua in anzo, ma alla via o budere quelle ghis francese gli hanno così incostumati.
1: Se non c'è un punto di cosa pessimista è non ta lingua, perché chi
0: e pourtant tu scrivi da questa lingua
1: no, ma è po'
0: con forza di noi a debolezza di un lettorato,
1: ma per questo che tutti i libri sono bislingue, perché sì. Sennò chi, se non fate mica così, sminuite di meità, già che ho letturato in corso ogni mica in un enorme, ma se può scrivere che in corso sminuite di meità, dopo la compra per farvi piacere, niente, ma non è una mancaliglia. Tutto il mondo va a fare.
0: Ma è conto un atto militante di scrivere in corso, cosciente o incosciente, ma si deve.
1: Il militante è penso più un atto di
0: resistenza.
1: D'amore per la lingua che ha già sempre parlato da voi giù, quindi mica di una maniera di lasciare una traccia di questa lingua, perché se domani può smarrire, resterà questa traccia che abbiamo lasciato tutti.
0: Ci pensate mica o siete mica stato contattato per che una delle vostre novelle, che leggiano quelle di L'ultimo salva di Gomo, o d'altre, l'altre è, perché non hanno dirato una bezza idea, ma ce ne mogi di pensare a mettere le radio in cinema, in figura, perché sono storie, sono film. Quando uno legge una novella, c'è un principio, c'è un quadro, c'è dei personaggi, c'è un ritmo, eseguenze possono cambiare secondo i luoghi. Dunque, è un cortometraggio, se posso dire così.
1: Ma per il momento c'è nemmeno chi ci ha pensato.
0: Nemmeno un attimo che a voi a vivere a gusti di
1: Novaia. Io, sicché chi sia da Galabado, mi manda un digerato di Michelino, fa sempre piacere, può essere interessante, ma per il momento c'è mai nemmeno chi mi ha domandato.
0: D'accordo. Allora, c'è Maghida, voglio ringraziare.
1: Sì, ringrazio.
0: Chi li può subregare di per la band, che la gira, di sicuro di Travaglia, ma il Travaglio manca.
1: No, Travaglio manca, di... fermo il gone, tu che mulegno, come si dice.
0: Tu che mulegno, giusto appunto. Una domanda che mi basta a Bougerbil, io in Calari sono di più in più numerosi, di meno in meno, c'è l'artigianato, Gusti, come
1: allora,
0: si butta?
1: L'artigianato, ce n'è di meno che 30 anni fa, ma c'è comunque un ritorno di giovani. Io
0: si perde mica cosa beffa.
1: No, io parlo di un caso personale, ma dopo perché con l'altri confratelli di radio, perché si muovono tutti insieme, di uno dei rari mestieri di radio dove la gente si incontra tra di loro, si aiutano quando li buono. C'è una buona imbianza tra di loro. Cerchiamo di formare in linea come si fa di corsi, di formare giovani, e una di formare tre sotto i anni, uno ha abbandonato poco fa perché chi si era tagliato questa
0: volta,
1: ma uno è sempre con me e ce n'è uno che si è andato a suo conto. Dunque, cerchiamo di tramandare un mestiere e vedo che c'è sempre giovani che ne conosco altri che sono installati, perché Nenzo diceva noi facevo anche loro perché chi direi va mia, ma ci sono alcuni che sono installati e che non erano mica e non parlato di mestiere e sono installati. Dunque,
0: e poi ci si può campare su mestiere, questo è importante.
1: Si può campare su mestiere, c'è un lavoro soprattutto nel noi, perché chi ha gente sono sempre quanto che attaccati appena aveva un muovere un castagno, c'è sempre questo, aveva un botte in castagno. Dunque c'è la bene un mestiere, non sono mica pessimista per un mestiere che mancava un corso.
0: E una novella che si passerebbe una menuiserie, è possibile?
1: No, cioè assurdo appena un lavoro.
0: Ecco, Joseph Antonetti è stato nostro invitato, mi ripeto, francamente, cercate a comprare il suo libro in delle edizioni Omar a Salva di Gume, come posso dire, non mi conosciamo, ma trouverez, sauf si gour et à la coustille, à Yavak, comme avant moi, à Boubichida, si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Enfin, l'édition Néo, Mara, vous dites, Jean Carré, c'est bien d'autres. On vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Même si vous n'avez pas apprécié, mais il restera quelque chose de la lecture. Ça, c'est évident. Joseph Antonetti, longue et belle astrada, vous ride.
1: Béringrazio.
0: Bivilegide, du Béringrazio, Béouchre d'Alain, et pour Andistio, on est dit.

0: Comme prévu, nous retrouvons Christophe Zorgaglia pour nos balades sur les ondes. Nous le retrouvons pour une nouvelle chronique d'été. Il fait beau, il fait chaud. On ne peut pas se priver aussi de faire du sport. On vous retrouve, Christophe.
1: Oui, première étape de la saison dans le Nehib. Nous sommes face au village de Mourad, ou avec un Mouradink, où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tous. Bon, io sono mica Mouradin, quand je suis Mourad, ma sono mica Mouradin.
1: A Pinuccio avant tout.
2: Il est depuis 30 ans.
1: Bon. François, donc, Simugui, in faccia Ubaesi Mourad, ou Indoesimo esattamente Gui, per sta prima tappa di settimana.
2: Ah, ben, qui siamo alla grotta, a Ufresco, siamo in una grotta, una sappara, di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché c'è un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 e 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3.000 anni, e dunque a gente erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, la gente di Ubaesi dice, lo chiamano e cognomato lo scoglio della regina, le rocher de la reine, perché si dice che tempi fa, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa etrusca, e se sta là da qui in cuoso niente, e poi sarebbe interrata da qui a mezzo allo scoglio in cuoso tesoro. Cerchiamo sempre il tesoro.
1: Impressionante, hein? Quanto va c'è concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo qua sopra a Teppa si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'Isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo già per interrare l'Oriente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi da qui si è tutto il territorio da montagna al mare, e così a gente veriano lo scoglio, simbolo di prudenza di sto clan, di sta tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa a gente erano interrati qui, e sono fermo 800 metri dopo al Medioevo, a gente erano interrato in dell'Arca di San Mieli, e 200 metri di più, e c'è un camposanto da qua.
1: François Thomas e Ciredroemo Duman e Zempregui indeune più per a Zevida di sta spassigada in destumani vigurugione a Dumane.

eravamo lì d'ampi negri, Dio più ferroglio battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascà sotto ai mitraglie,

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Un ricordo che si sia fatto, manco una parola in corso.